Terus bergulas jalai, ningak ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.